0: 97.
1: Hasta el límite de tus emociones.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto peloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!

vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.